0: Static.
1: Questo è Calcio D. Viva Italia, viva Calcio, viva Fratelli de Mayo.